Straight right. Okay. Io capisco che sta giocando il fatto che non è...